sei scendi, renta giare di feres, due lire, ricatti, frulta nella mia borsa. Qui fa già una tuga, un mar,

fare quelli del buon signore. Continuato, poi via, e fa, e fa, e fa, e fa, e fa.

sognare. E poi quando ti senti e con l'occhiata corto da gatto parto e se ti si mi azzi avete scorto.

lancia. No. Vuololo rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Ci

0: morto. No. Vive sol coi vivi.
1: Eppure.
0: Perché a cor collo contra le lusi, lo corrompe l'orgoglio, ma muova le calunnie.

0: E lei?
1: Lui?
0: Ehi!
1: E lui? Se ne sapesse
2: com'hai,
1: schifiamo i passi suoi, ordeggeroso
2: assai!
1: Parliamo a noi!

0: Buongiorno, lavorazzi!
1: Ascolto, Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo, pronta, gli sparo.

0: piangerò, e piangerò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. E ho fornito.
1: Netto.
0: Netto.

dello cordello. Vedrai, dello cordello, vedrai, vedrai, vedrai. Dello cordello. Quel tandero, quel tandero. Mai tardi.

0: resti la mia lady e falsa il tuo nome.
1: Povera lady me.
0: Degna d'un re. Immagino pregia a te io stemma. Mostra la gemma e gemma.

Quattro faccio del duca di Norfolk. Era sottile, sottile, sottile, era un miraggio, fato leggero, gentile, gentile, gentile, quello è tempo, e mia verde aprile, quello è tempo, del mio lieto maggio, quando era spirito, placibile, stello, mi sei invitato attraverso un anello, quando ero

0: alle casse.
1: Vento mi laghi,
0: andiamo Vicenzi, regalemi un salcarco.
1: Da Vicenzo delle,
0: con disguscio primo, sopinacci via via, disguscio lenzuola, per letti la notte,
2: c'è
0: il campo, c'è il letto, nel posto, nel bagno.

cattivo ladro. Mondo Rubaldo, reo mondo, cameriere, un bicchier di vin caldo.

vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canesto e gitato al canale coi bandini biechi, come si fa?

Il buon vino sperde le tetre folle nello sconforto. Accende l'occhio e il pensiero, dal labbro sale al cervello, e qui vi risveglia il piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luon brillo.

Beltane, mi sei rimasto curvo, come erbo la lama di Beltane, lo spazio d'ontani a rindicava, con quel tufo e quel caldo, uomo nella mia tempa, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: sacrilege.
1: Le scaglio te.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

0: la mia.
1: Fermo,
0: fermo, fermo.
1: Perciò
0: sono il tuo servo, sono il tuo cervo, in italiano.
2: E perché

0: è nato pur nonne, pur nonne, pur nonne,
1: tutto nel mondo,
0: quel
1: buono,
0: buone nonne,
1: è nato pur nonne, pur nonne, pur nonne, tutto nel mondo, e poi è nato, è nato pur nonne, pur nonne, pur nonne, tutto nel mondo, e poi è nato, è nato pur nonne, pur nonne, pur nonne,